forse nemmeno. Quante altre volte guarderà insorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia, tutto sembra senza.